0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo, il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni

minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

White was everywhere, but where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato, e mi dicevo che c'era

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

nostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento. La semplicità. Sopra, molto più sopra di me. Volentieri.

leggera, uso di droga.

0: jaillit la chaleur.
1: Sur ces terres.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento, dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare. All'inizio ho paura di ritrovare pezzi di vetro levigati dal mare e conchiglie semisepolte nella sabbia. All'inizio ho paura di incontrare un amore divenuto disprezzo. All'inizio non c'è mai stato un disprezzo trasformatosi in amore. Questo sì, è un buon inizio.

Head bad man shall fall, fall, fall.

Oh.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

0: dem Lieblingskiosk-Kühlregal.
1: Thank you.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è

Mm-hmm.

Shadow Fall. Yes, I am.

possesso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da soperi. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni andate in voga negli anni in cui la gente ascoltava Mina, Toni Dallara, e dagli e dalla d'allora di acqua marcia sotto i ponti ne è passata. Metti che domani il vino d'annata fosse proibito perché ritenuto dannoso, e se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe, si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo, la storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri, non

questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Ma questa è una sirena. Allora mi devo, mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa: e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza gita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.